vita, wey, siamo famiglia, wey, e gloria di Dio, siamo cazzo, wey, siamo vita, di Dio si va un livello nuovo, siamo vita, da un tempo nuovo, algo conta, wey, sposo di Cuba, wey, può milagre della tua vita, spera di Dio, wey, da un tempo nuovo, da un tempo nuovo, da un tempo nuovo, hey!

lo cumple. Futuro vosso ne dirà, fogli su richiesta glorioso, pa' medio di Cristo Jesús. Che ne ho Dios e lo cumple con voi. Ricevi tu lo che, e la